Ari yari de la sale che de maserana dalle manzarende cuffi mene bieglio bieglio d'unaime la bieglio sapteta l'orti di trubetti una se morde la penne fetti mantelle da sosseggio in caramel se n'anghiate caramelle ci andavano la porto di Bertrand e Bertrand di Rime che te porti in sac dei fe a chi passo bioseba cose galino senza batto se capu se ne spere un ritirote che sui fui rus